0: Un, due, tre.
1: Bene, brava.
0: Signore, signori, come va? Savez-vous
1: Sapete
0: que je
1: chi
0: suis
1: sono
0: votre
1: figlia,
0: fille, e votre
1: vostra sorella,
0: e votre
1: vostra
0: mère,
1: madre,
0: e
1: e
0: votre
1: vostro
0: père?
1: Padre?
0: Lasse-moi.

0: E accusì fine a storia d'Orlando, ch'a sunava e sunava, e u sango d'Indaricchi ci nisceva. Diu mi perdonerai, oh mi perdonerai, corpa di la guerra si la genti ammazzai. E accusì fine a storia d'Orlando, ch'a sunava e sunava, e u sango d'Indaricchi ci nisceva. Diu mi perdonerai, oh mi perdonerai, corpa di la guerra si la genti ammazzai. E a così fine a
1: maledesse.
0: Storia d'Orlando, che suonava,
1: quali strazzi mi procura la musica di Chopin?
0: Di
1: che peso l'esistere?
0: Dio, mi
1: il tempo che non passa,
0: oh,
1: mi devo dare senza
0: corpa
1: amore
0: guerra,
1: o amare
0: se
1: senza
0: dare. Ammazzai.